0: sinne vedo.
1: Ehenne noi. Miharu midwasko tangkole badal hen hiwani midetere rayi tuna jahalawata ke wes jahadi. Okay, hemi varasana inge
0: varasana.

0: Lobby, Lobby.
1: No, di ekem megahertz, di vehi FM. Abadwis, em megatuka.